Adun tu ar zuik to sina. Manik ti so pen le thot kilun alun kela puhen lo. Omir papuriti.